0: è mio,
1: è mio,
0: è mio,
1: è mio,
0: è mio, è mio, è mio, è
1: mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio,